0: Radio Mosambiki ndawe.
1: Ndawe ndawe chamarare.
0: Kuno zvau shon kakaita wani.
1: Kuno kwatire kutire munzene kune mabasa.
0: Kuno zvau shoni muri kuvereketa muri kupi?
1: Ina ngombe tikisidza vanduzi zona musenga.
0: Kakaita wani vanduzi.
1: Kuno kuna tamba kwatire chamarare.
0: Tabonga.
1: Eituo.
0: Provincia yomanika ino ma district mangana.
1: Jose.
0: Ndawe.
1: Kumi na mawili.
0: Muchunga micho change nenda kunani?
1: Kikutanga ndimu ni babasa na tekniko. Nenda kuna mayo angu. Ni asari magina. Akipita Kemba provincia Sofala. Wenda una mkati wangu Valeria Gusi. Wekiri Sara Amate. Wenda una wana wangu Mumena Salicino, Emma Salicino, Isabelle Salicino, Toni Salicino, Zuz Salicino, Rosali Salicino, José Salicino, Enia Salicino. Wenda una Didiu Herculano Sinagana, Petro Sinagana, Tomás Sinagana, Cristino Sinagana, Yopo Sinagana, Damasio Sinagana, Bernardo Sinagana, Isaac Sinagana. Venda kuna Patrícia Junango, Retato Trazal, Dorino Trazal, Tarico Trazal, Tavo Trazari, Zaita Trazari, Berinha Trazari, Agariza Trazari, Maria Trazari, Mariazinha Trazari, Reizina Trazari, Cristina Trazari, Riria Trazari, Sara Trazari, Pachamari, Valindra Tambana, Tazona Lá, Martim Antônio, Claudio Crea, Pinha Cera, Raimundo Pinamala, Venda Una Chamari, Abamir Chaneria, Chaneria, Umba Cunhua, Tondai Mutaremba, Termo Antiseni, Tendai Tula, na wese wese wanandizwa chamarare, ndo kumbirava chingoma vai.
0: Andina chirongwa chokusanangura ngoma mwana wa mai. Bova nozvarakanaka, bye bye.